0: Venite già.
1: Sì, ti porta solo,
2: mamma.
1: Adesso tu passi.
2: Oh mamma,
1: sì, vai.